so tired. Mi filo annuncia la oggi. Sam to ave un fa dio sien dang lo tu po te fiam che qua nun o yang